0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Štiri hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robi.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.